0: Anna, tutto. Vieni con me.
1: Sì, bene.
0: Es que te tengo que decir una cosa importante.